0: Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 2:07.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: semplicemente ovunque. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 3:01.
4: Due ragazzi in una macchina si abbracciano. Sembra

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuffia. Semplicemente ovunque.

Radio Cusa. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 4:03.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia vaiana.

blue highway. I dream in a dream, just a way.

blue highway. Blue highway. I dream in a dream.

non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue away, a dream in a dream.

0: Blue Away.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
6: Sono le 6 e 3 minuti.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
0: Sono le 7:01.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Treveneto con qualche isolato piovasco più probabile. Nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne Appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale. Migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico. Temperature stazionarie e tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Treveneto con qualche isolato piovasco più probabile. Nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne Appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale. Migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico. Temperature stazionarie, tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

fatti male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissime, carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovate e bentrovati. A volte basta un viaggio apparentemente innocente per far crollare l'equilibrio di una vita intera. Soprattutto quando il passato, l'amore e il dovere si incrociano nel posto più sbagliato. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un angolo remoto del mondo, dove la pace è solo in superficie e sotto ribolle un crimine che nessuno vuole davvero risolvere. Se anche tu scrivi gialli in cui il cuore interferisce con la logica, su 2minutiunlibro.it non resti inascoltato. Hai voce, visibilità e chissà riconoscere un dilemma autentico. Ma entriamo nel libro di oggi, quello di Elizabeth George. Si chiama Assassinio in Cornovaglia. È il nuovo caso per l'ispettore Thomas Linley. Negli stessi giorni in cui la detective Barbara finisce in congedo forzato, l'ispettore Thomas Linley scopre che il tetto della sua villa di famiglia in Cornovaglia deve essere rifatto, operazione estremamente costosa, ma che Linley potrebbe sostenere o evitare se riuscisse a dimostrare che nei suoi terreni si cela una riserva di litio, alla quale sembra molto interessata un'azienda che professa metodi estrattivi ecologici. Così l'ispettore convince Barbara ad accompagnarlo in Cornovaglia, ma poco dopo il loro arrivo i due si ritrovano a indagare su un efferato omicidio che ha spezzato bruscamente la tranquillità della regione. L'ispettore Thomas e il sergente Barbara non avrebbero motivo di essere coinvolti, poiché il caso è di competenza della polizia locale e la firma dell'assassino sembra chiara fin dai primi rilievi. Ma l'uomo che è stato arrestato è il fratello della donna di cui Thomas Linley è innamorato. Di Elizabeth George, Assassinio in Cornovaglia, in libreria da Longanesi.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Alto Milanese.
1: Spot.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro l'Iran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. E il Cudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi ha bloccato, frasi agghiaccianti richieste d'aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. E poi ancora assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola di Al-Rashid. 3 le vittime, fra i quali una guardia di sicurezza che ha avuto un ruolo cruciale nell'evitare una tragedia di proporzione maggiore. Morti anche 2 aggressori di 17-19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra i quali 12 di 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza, anche la sorella della presidente irlandese Catherine Connolly è tra gli attivisti bloccati, molti trasferiti a bordo di una nave partita la volta del porto israeliano di Ashdod. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro le prossime ore. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommaca, Muriello Dennino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Sono stato uno shock, ha detto Musk nel corso del processo, durante il quale ha chiesto danni per 180 miliardi di dollari e la rimozione di Altman e del presidente di OpenAI, Greg Brockman, dai loro ruoli. È tutto, buon proseguimento di ascolto, appuntamento a più tardi.
6: Si può fare!
7: Ciao, sono Laura. E insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Triveneto con qualche isolato piovasco più probabile. Nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne Appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale, migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico. Temperature stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Treveneto con qualche isolato piovasco più probabile. Nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale, migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico. Temperature stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot.
4: Sono le 9 e 6 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni dal divorzio alle carceri, 10 anni senza Marco Pannella e le sue proteste non violente. Trump sospende l'attacco all'Iran, Teheran, asse della resistenza più forte che mai. Napoli, colpo al clan Moccia, 23 di arresti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. A 10 anni dalla sua morte, Marco Pannella continua a rappresentare uno dei protagonisti più riconoscibili della politica italiana. Fino agli ultimi giorni della sua vita continuò a frequentare i palazzi della politica, quasi a voler ricordare con la sua grande esperienza che le battaglie per lui non erano finite. Leader del Partito Radicale, attivista politico per 4 decenni di storia della Repubblica, ha fatto del proprio corpo lo strumento tangibile delle sue idee. Lo ha fatto spesso spingendosi fino ai limiti dettati dalla salute fisica, tanto da allarmare presidenti della Repubblica e perfino il Vaticano. Per gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma per quest'oggi, in quanto sono in corso seri negoziati. Ho impartito istruzioni al segretario alla guerra, al capo dello Stato Maggiore congiunto e alle forze armate degli Stati Uniti affinché non venga eseguito l'attacco contro l'Iran programmato, ha scritto nella serata di lunedì sul suo social truth il capo della Casa Bianca. Nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del tycoon sulla distruzione della capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. La cronaca: i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno colpito il clan Moccia operante nel territorio di Afragola, nel Napoletano. Gli uomini dell'arma hanno eseguito 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora, sulla base di un'ordinanza emessa dal GIP del capoluogo campano su richiesta della DDA partenopea. Tutti i soggetti coinvolti sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione, porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e detenzione a fine di spaccio di droga. Economia: i voli per le vacanze estive non si prenotano più con grande anticipo e le compagnie, pur di riempire gli aerei, abbassano i prezzi. È quanto emerge da un'analisi del Corriere della Sera, che evidenzia come l'incertezza legata alla possibile carenza del carburante data dalla guerra in Medio Oriente sta cambiando le abitudini dei viaggiatori italiani e costringendo le compagnie aeree a rivedere le strategie sui prezzi. Sempre più passeggeri infatti stanno rinviando la prenotazione delle vacanze estive per paura di ritrovarsi con voli cancellati o con collegamenti ridotti all'ultimo momento. E così, mentre i vettori low cost continuano a rassicurare sul regolare svolgimento della stagione estiva, dietro le quinte stanno abbassando sensibilmente le tariffe. Chiudiamo con lo sport. Il grande tennis torna protagonista con il Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam della stagione, in programma sulla Terra Rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Grande attesa per il torneo maschile, che vedrà protagonista il numero 1 del ranking ATP Jannik Sinner, che ha trionfato all'Internazionale d'Italia conquistando il suo 34esimo successo consecutivo e il 6° Masters 1000 di fila. Sinner sarà affiancato dagli altri italiani in tabellone: Flavio Cuboldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini. Nel tabellone femminile, riflettori puntati su Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto, pronte a rappresentare i colori italiani sulla terra rossa parigina. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 19 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pietro Celestino, noto a tutti come Papa Celestino V, il pontefice del Gran Rifiuto, e poi anche San Crispino da Viterbo. Tanti auguri a tutti Pietro e Crispino che ci stanno ascoltando. Il sole è sorto alle 5:41, tramonterà alle 20:30. Andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo, facciamo girare le lancette dell'orologio per fare un salto indietro. Cosa è successo il 19 maggio? Beh, andiamo nel 1536, una data tragica per la storia inglese. A Londra, nella Torre di Londra, viene decapitata Anna Boleyn.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissime, carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovate e bentrovati. A volte basta un viaggio apparentemente innocente per far crollare l'equilibrio di una vita intera. Soprattutto quando il passato, l'amore e il dovere si incrociano nel posto più sbagliato. Oggi Due minuti, un libro vi porta in un angolo remoto del mondo, dove la pace è solo in superficie e sotto ribolle un crimine che nessuno vuole davvero risolvere. Se anche tu scrivi gialli in cui il cuore interferisce con la logica, su dueminutiunlibro.it non resti inascoltato. Hai voce, visibilità e chissà riconoscere un dilemma autentico. Ma entriamo nel libro di oggi, quello di Elizabeth George, si chiama Assassinio in Cornovaglia. È il nuovo caso per l'ispettore Thomas Linley. Negli stessi giorni in cui la detective Barbara finisce in congedo forzato, l'ispettore Thomas Linley scopre che il tetto della sua villa di famiglia in Cornovaglia deve essere rifatto, operazione estremamente costosa. Ma che Lilly potrebbe sostenere o evitare se riuscisse a dimostrare che nei suoi terreni si cela una riserva di litio, alla quale sembra molto interessata un'azienda che professa metodi estrattivi ecologici. Così l'ispettore convince Barbara ad accompagnarlo in Cornovaglia, ma poco dopo il loro arrivo i due si ritrovano a indagare su un efferato omicidio che ha spezzato bruscamente la tranquillità della regione. L'ispettore Thomas e il sergente Barbara non avrebbero motivo di essere coinvolti, poiché il caso è di competenza della polizia locale e la firma dell'assassino sembra chiara fin dai primi rilievi. Ma l'uomo che è stato arrestato è il fratello della donna di cui Thomas Linley è innamorato. Di Elizabeth George, Assassino in Cornovaglia, in libreria da Longanesi.
3: Sono le 10 e 16 minuti.
4: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, la tensione altissima tra Washington e Teheran. E poi la cronaca interna parla dal carcere El Kudri, l'uomo che sabato scorso ha travolto e ferito 8 persone con l'auto a Modena. Andremo negli Stati Uniti per una strage a San Diego, in California. Due giovani di 17 e 19 anni hanno preso d'assalto il centro islamico della città. Alta tensione anche a largo di Cipro. Le forze militari israeliane hanno bloccato e abbordato la flottiglia diretta a Gaza. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio. Tensione altissima tra Washington e Teheran. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di aver sospeso all'ultimo momento un attacco militare pianificato contro l'Iran. La frenata è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per dare spazio a colloqui seri, ma la Casa

0: Bianca avverte, siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala in qualsiasi momento. Le trattative restano in stallo dopo che gli Stati Uniti hanno bocciato l'ultima proposta in 14 punti presentata dal regime iraniano. Intanto Washington ha concesso una nuova deroga di 30 giorni per l'importazione di petrolio russo. E proprio la Russia si muove sull'asse asiatico. Vladimir Putin è atterrato oggi a Pechino per incontrare Xi Jinping. La nostra alleanza lavora per la pace universale, non è diretta contro nessuno, ha dichiarato il leader del Cremlino. La cronaca interna parla dal carcere El Kudri. L'uomo che sabato scorso ha travolto e ferito 8 persone con l'auto a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo legale che ora chiederà la perizia psichiatrica. Dalle indagini spuntano mail di 5 anni fa con insulti furiosi all'Ateneo Emiliano per la mancanza di un impiego, in cui scriveva: cristiani bastardi, brucio Gesù. L'uomo ha ora chiesto l'assistenza di un prete e una Bibbia. In ospedale restano 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. Il caso riaccende lo scontro politico sulla cittadinanza tra Lega e Forza Italia, con Salvini che chiede la revoca per chi delinque. Il Viminale intanto valuta un riconoscimento per i cittadini che hanno bloccato l'aggressore. Ci spostiamo negli Stati Uniti, strage a San Diego in California, 2 giovani di 17 e 19 anni hanno preso d'assalto il centro islamico della città, uccidendo 3 persone, tra cui una guardia di sicurezza. I 2 assalitori si sono poi suicidati a pochi isolati di distanza. Nella loro auto la polizia ha trovato messaggi d'odio antislamici e simboli delle SS. L'FBI indaga per crimine d'odio, mentre in tutti gli Stati Uniti, a partire da New York, è stato innalzato il livello di sicurezza intorno alle moschee. Alta tensione anche a largo di Cipro. Le forze militari israeliane hanno bloccato e abbordato la flottiglia diretta a Gaza. Decine di attivisti fermati, tra loro ci sono anche 12 italiani. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha già chiesto il loro rilascio immediato, mentre le opposizioni con la segretaria del PD Eli Schlein parlano di un atto di pirateria in acque internazionali. Il premier israeliano Netanyahu ha invece lodato l'operato dei suoi militari, definendolo eccezionale. La tragedia delle Maldive. Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 sub italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimatà a 60 metri di profondità. Le salme sono state individuate da un team di esperti finlandesi. Resta aperto il giallo sulle autorizzazioni all'immersione. Il governo di Malé sostiene che solo 3 dei 4 italiani fossero in regola, ma la società che gestisce lo yacht smentisce, parlando di permessi regolari per tutto il gruppo. In chiusura la pagina tecnologica, clamorosa sconfitta in tribunale per Elon Musk nella sua battaglia legale contro OpenAI e Sam Altman. Una giuria della California ha respinto la richiesta di risarcimento da 180 miliardi di dollari avanzata dai patron di Tesla. Il motivo del rifiuto è puramente procedurale. Le accuse di truffa e manipolazione sono state presentate oltre i termini stabiliti dalla legge. Ed è tutto. Buon proseguimento di ascolto. L'informazione torna più tardi.
1: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Treveneto con qualche isolato piovasco, più probabile nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne Appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale, migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico, temperature stazionarie, tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino e decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissime, carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovate e bentrovati. A volte basta un viaggio apparentemente innocente per far crollare l'equilibrio di una vita intera. Soprattutto quando il passato, l'amore e il dovere si incrociano nel posto più sbagliato. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un angolo remoto del mondo, dove la pace è solo in superficie e sotto ribolle un crimine che nessuno vuole davvero risolvere. Se anche tu scrivi gialli in cui il cuore interferisce con la logica, su 2minutiunlibro.it non resti inascoltato. Hai voce, visibilità e chissà riconoscere un dilemma autentico. Ma entriamo nel libro di oggi, quello di Elizabeth George, si chiama Assassinio in Cornovaglia. È il nuovo caso per l'ispettore Thomas Linley. Negli stessi giorni in cui la detective Barbara finisce in congedo forzato, l'ispettore Thomas Linley scopre che il tetto della sua villa di famiglia in Cornovaglia deve essere rifatto, operazione estremamente costosa. Ma che Linley potrebbe sostenere o evitare se riuscisse a dimostrare che nei suoi terreni si cela una riserva di litio, alla quale sembra molto interessata un'azienda che professa metodi estrattivi ecologici. Così l'ispettore convince Barbara ad accompagnarlo in Cornovaglia, ma poco dopo il loro arrivo i due si ritrovano a indagare su un efferato omicidio che ha spezzato bruscamente la tranquillità della regione. L'ispettore Thomas e il sergente Barbara non avrebbero motivo di essere coinvolti, poiché il caso è di competenza della polizia locale e la firma dell'assassino sembra chiara fin dai primi rilievi. Ma l'uomo che è stato arrestato è il fratello della donna di cui Thomas Linley è innamorato. Di Elizabeth George, Assassino in Cornovaglia, in libreria da Longanesi.
2: Radio Punto.
3: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: ascolti ovunque.
1: Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano sinto-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan. Basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni Ottanta.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpi in metallo, l'irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: e 14 minuti. Assalto armato al centro islamico, 3 morti, suicidi, 2 assalitori avevano 17-19 anni. Alle Maldive, individuati i corpi dei 4 italiani dispersi, tra oggi e domani il recupero. Trump sospende l'attacco all'Iran, ci sono sviluppi molto positivi, dice il tycoon. La difesa chiede la perizia psichiatrica per l'uomo che a Modena ha lanciato la propria auto sulla folla. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Buona giornata dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio. Una sparatoria nella maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime, oltre ai 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza dove sarebbero stati trovati messaggi anti-Islam. Le indagini sono nelle fasi iniziali, la polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva comunque in un periodo di forte tensione per la guerra in Iran. Andiamo alle Maldive, i corpi degli altri 4 italiani annegati nel peggior disastro subacqueo delle Maldive sono stati ritrovati in una grotta sottomarina, lo hanno annunciato le autorità maldiviane, italiane e dai sommozzatori di Dani Europe. I corpi sono stati ritrovati 4 giorni dopo la scomparsa del gruppo di 5 italiani da un'immersione nell'arcipelago meta turistica dell'Oceano Indiano avvenuta giovedì. Andiamo ora all'estero, prezzi del petrolio in lieve calo sotto i $110 al barile sui mercati asiatici, futures sul greggio e WTI, sul greggio WTI cedono oltre l'1% a $102 al barile, mentre quelli sul Brent arretrano a $109,7 al barile dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver annullato un attacco militare pianificato contro l'Iran in seguito alle richieste degli alleati del Golfo Persico, alimentando l'ottimismo sulla possibilità di una ripresa dei negoziati. Trump ha affermato che Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti gli hanno chiesto di sospendere l'operazione, aggiungendo che sono ora in corso colloqui seri, sebbene Teheran non abbia ancora confermato la notizia. Il programma

nucleare di Teheran e il doppio blocco dello stretto di Hormuz continuano a rappresentare ostacoli importanti che impediscono una svolta nei negoziati. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno emesso una nuova deroga che consente la vendita di greggio e prodotti petroliferi russi già caricati sulle petroliere. Si starebbe valutando un riconoscimento per i cittadini eroi di Modena. Secondo quanto si apprende, il Viminale sta facendo un'istruttoria per valutare quali siano le persone meritevoli di un riconoscimento per essere intervenute nell'immediatezza per bloccare Sham El Khadri e per prestare i primi soccorsi ai feriti durante la strage avvenuta a Modena. Si torna a parlare del caso Garlasco, il cerchio dell'inchiesta si stringe, sono attesa breve cerchio rosso su venerdì prossimo 22 maggio, le prime consulenze effettuate dalla difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nell'inchiesta che la procura di Pavia ha chiuso lo scorso 7 maggio, e si tratta di controanalisi a tutto campo, si va dal giudice dal ripulire le poco comprensibili intercettazioni audio ambientali alle misure sul piede di Sempio, analisi cosiddetta antropometrica, tutte le cartucce della difesa. Staremo a vedere, noi nel momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla nave Milano-Chiasso, in coronamenti per un incidente per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso il confine di Stato. File sulla Milano-Meda all'altezza di Varedo e sulla Milano-Lecco file all'altezza di Mugio, tutto in direzione del capoluogo milanese. Code a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e la Milano-Lecco nei due sensi di marcia. Il traffico in coda poi per un incidente all'altezza di Sesto San Giovanni Sud. Code a tratti sul percorso urbano della A4 tra Grate Brianza e Sesto San Giovanni verso Torino, altre code tra Pero e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Rallentamenti con file sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest. Su quest'ultima i colonnamenti di 3 km per un incidente tra la Vigevanese e Quinto dei Stampi verso l'Autosole e in direzione opposta file tra la 1 e la 7 Milano-Genova. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. I gotta try to get away from e sul sito www.radiopunto.it. You gotta try. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

0: i carburanti. Sul caro carburante è intervenuto il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che ha annunciato una proroga degli aiuti agli autotrasportatori e ha aperto al rafforzamento del credito d'imposta per il settore. Venerdì dovremo prorogare sicuramente gli aiuti per il costo del carburante, ma per molti autotrasportatori questi tagli sono irrilevanti, ha dichiarato Salvini ai microfoni di RTL 102.5. E chiudiamo con lo sport. Ero terrorizzato. Subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi e Yannick non può giocare. Ero a Cagliari durante il torneo, ho risposto dopo mezz'ora. Questo il retroscena svelato dal presidente della FITP Angelo Binaghi, che risale ai giorni immediatamente precedenti al torneo, quando si era diffusa la voce di un possibile forfè di Yannick Sinner nel torneo di casa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta...

0: Le novità discografiche indipendenti qui in Ora Musica, che è la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi nel nostro spazio con le novità. Oggi avremo con noi Lumi J nello spazio interviste, ma ci sono tante novità al primo ascolto che vi presenterò. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Joe Cocker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi DJ che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
1: Sono agli Internazionali di Tenny.
0: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
1: Esatto, sì.
0: Tra l'altro rifatto, rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
1: Esatto, no? Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente, e abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
0: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
1: Esatto. Sì.
0: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
1: Sì.
0: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci un po', perché
1: siamo proprio dal vivo.
0: Questo è un singolo che al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
1: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo che è We Play. Esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po', diciamo, più maturi rispetto a We Play.
0: Di Call Me c'è anche un video.
1: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
0: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
1: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi. E successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
0: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, anzi grazie davvero, è sempre un piacere. Alla prossima volta.

0: Lumi, questa è Call Me nella sua versione. Lumi oggi nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora Musica.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Ti forzo a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, per

0: tassi di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè.
1: Si intitola Se ti ricordassi, il nuovo singolo di Empi, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Invece già da qualche settimana vi stiamo proponendo la nuova canzone di Salvo Buono.

Salvo Buono, ho imparato a volare, è il titolo del suo nuovo singolo. Salvo Buono, che è stato anche nostro ospite nello spazio Interviste. Per l'estate 2026 esce per Elena Presti il nuovo singolo Amor Perdido.

0: Amor Perdido, questo era il nuovo singolo di Elena Presti, novità a Ora Musica.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati. Sulla 8 Milano Varese, possibili rallentamenti per una perdita di carico tra Busto Arsizio e lo svincolo di Legnano andando in direzione del capoluogo milanese. Incolonnamenti lungo la tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. File anche sul percorso urbano della 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Rimangono le file sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza di Corsico Gaggiano in direzione della 1. E traffico in coda sulla 7 Milano-Genova alla barriera di Milano verso la tangenziale ovest. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente. Questo era Contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo tra le nostre novità della settimana ad alta rotazione. È arrivato il momento dei ricordi, arriva un classico.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta al 1986, quando Antonello Venditti cantava Giulio Cesare.
2: Era

Antonello Venditti oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato a Giulio Cesare a ricordare l'anno dei mondiali e tutte le cose che ci fanno tornare indietro nei ricordi. Non a caso questo insomma è l'angolo dei ricordi. Domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torna in onda Sara Menghini, Io ti vedo nel cielo che brilla. Ancora

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music.

0: tardi. Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

cari, arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi a Ora Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo.

0: finale rock oggi qui a Ora Musica, tra i CTRLZ prima e Clara Moroni adesso, con questo singolo che si chiama Lacrime dal Cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 10 minuti.
5: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. L'Unione Europea non chiude a Meloni, ma per ora si usino i fondi esistenti. Putin vola a Pechino, l'alleanza Russia-Cina non è contro qualcuno, lavoriamo per la pace. Vilipendio, il cadavere di Pamela Genini al setaccio i campi della Bergamasca, si cerca la testa della 29enne. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Da Stefano Boeris, la politica in primo piano, l'Europa non chiude e non apre, chiede tempo, prudenza e soprattutto chiede di cominciare a usare tutte le risorse che ci sono prima di guardare altrove. Nessuno, né in Italia né a Bruxelles, si aspettava che la Commissione rispondesse in maniera chiara e univoca alla lettera con la quale la Premier Giorgia Meloni ha domandato a Ursula von der Leyen di estendere la deroga al patto prevista per la difesa alle spese per la crisi energetica. La Presidente dell'Esecutivo europeo al tempo opportuno replicherà entrando nel merito di richieste già note, richieste sulle quali von der Leyen non mancherà di riflettere con un occhio agli sviluppi della crisi in Iran e un altro ai posizionamenti dei Paesi membri sull'istanza portata avanti dall'Italia. Ci spostiamo agli esteri, l'esercito russo inizia oggi da 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Vladimir Putin si reca in Cina. Dal 19 al 21 maggio 2026 le forze armate della Federazione Russa conducono un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. La cronaca: si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per il vilipendio del cadavere è indagato dalla procura di Bergamo l'amico di Genini, Francesco Dolci. Economia: l'Unione Europea deve porre fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili, accelerando sull'elettrificazione dell'economia. È la ricetta della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ribadita quest'oggi con un videomessaggio durante un convegno dedicato al settore dell'Unione delle tecnologie pulite. E chiudiamo con lo sport. FC Internazionale Milano e Nike presentano il nuovo home kit per la stagione 2026-27. Una maglia che celebra il profondo legame tra il club e la città di Milano, reinterpretando i codici estetici della tradizione della squadra attraverso un linguaggio contemporaneo ispirato al mondo della moda e del design. Lo annuncia il club sul suo sito. Per la nuova stagione Nike si ispira all'anima sartoriale e all'eleganza senza tempo di Milano, con richiami a kit più emblematici della storia dell'Inter. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Kurt Cobain, frontende Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90, ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al simil biondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album In Utero.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Nella bocca una mela.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della Storia Infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina, che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale, un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordate a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 5 minuti.
5: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. L'Unione Europea non chiude a Meloni, ma per ora si usino i fondi esistenti. Maldive, recuperati i primi due corpi, Dan Europe, operazioni complesse. Modena per El Kudri, la procura non chiede l'aggravante di terrorismo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Europa non chiude e non apre, chiede tempo, prudenza e soprattutto chiede di cominciare a usare tutte le risorse che ci sono prima di guardare altrove. Nessuno, né in Italia né a Bruxelles, si aspettava che la Commissione rispondesse in maniera chiara e univoca alla lettera con la quale la Premier Giorgia Meloni ha domandato a Ursula von der Leyen di estendere la deroga al patto prevista per la difesa alle spese per la crisi energetica. La Presidente dell'esecutivo europeo al tempo opportuno replicherà entrando nel merito di richieste già note, richieste sulle quali von der Leyen non mancherà di riflettere con un occhio agli sviluppi della crisi in Iran e un altro ai posizionamenti dei paesi membri sull'istanza portata avanti dall'Italia. Per gli esteri, i tre sub esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti alle Maldive. La missione ora si sposta alla fase successiva. Ieri i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi è iniziato il recupero, ha spiegato un portavoce del governo delle Maldive. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, l'assicurazione che ha garantito la presenza dei sub soccorritori, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un funicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro. La cronaca: no alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della procura di Modena su Salim El Kodri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è il legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime. Economia: l'Unione Europea deve porre fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili, accelerando sull'elettrificazione dell'economia. È la ricetta della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ribadita con un videomessaggio durante un convegno dedicato al settore UE delle tecnologie pulite. E chiudiamo con lo sport. FC Internazionale Milano e Nike presentano il nuovo un kit per la stagione 26-27, una maglia che celebra il profondo legame tra il club e la città di Milano, reinterpretando i codici estetici della tradizione della squadra attraverso un linguaggio contemporaneo ispirato al mondo della moda e del design. Lo annuncia il club sul suo sito. Per la nuova stagione Nike si ispira all'anima sartoriale e all'eleganza senza tempo di Milano, con richiami ai kit più emblematici della storia dell'Inter. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Lo state dicendo anche in giro che a quest'ora c'è il Golden Classic? Grazie, grazie, molto gentili. Questo è l'appuntamento che ci vede protagonisti ancora per un'oretta insieme alla musica degli anni 70 e 80. Sono Marco Edelweiss, ormai spero mi conosciate, e spero che la musica che propongo io nel mio appuntamento vi piaccia e soprattutto che vi faccia venire in mente delle grandi, belle giornate vissute negli anni 70 e 80. Dai, anche oggi allora per un'oretta insieme con la nostra musica, quella che ormai sta diventando familiare anche per gente magari che fino a qualche giorno fa diceva: ma che canzoni sono quelle che sta mettendo quel barbaro lì? Musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70 e 80. Questo è il contenuto del nostro appuntamento che si chiama Golden Classic, che a questo punto però parte, perché è giusto che ci sia così come ogni storia, un bell'inizio. E guardate, anzi più che altro ascoltate che bell'inizio che abbiamo oggi con Gladys Knight and the Pips. Questa è una canzone che è una vita che volevo ascoltare, però ho sempre detto: ma poi la metto, dai. Adesso c'è, si chiama Baby Baby Don't Waste My Time nel nostro

siete nuovi all'ascolto, questa è la musica che gira in questo appuntamento qua. Quella bella che è stata protagonista degli anni 70 e 80, con una formazione che sicuramente di quegli anni ci ha regalato un sacco di belle soddisfazioni musicali.

Se dovessi chiedervi qual è secondo voi la più bella canzone che ha fatto Gloria Gaynor, potremmo parlare per 4 giorni della sua bella musica. Io adesso sto dandovi solo 3 titoli: Never Can Say Goodbye, I Will Survive, Reach Out, Be There. Ci mettiamo anche questa qui che si chiama Can't Fight the Feeling. Dai, sì, ci può stare questa qua. Questa è una versione un po' più tranquilla rispetto alle altre canzoni che vi ho citato prima. Comunque lei, non c'è niente da dire, è conosciuta in particolar modo per I Will Survive, che è stato un pezzo da Love Tracks del 1978, un album bello con Gloria Gaynor. Mentre prima abbiamo avuto ospiti, e ve l'ho presentato in un modo un po' veloce, parlandovi semplicemente di grandi successi degli anni 70, il gruppo di Gladys Knight and the Pips, formazione che faceva dell'ottimo R&B, e gruppo che arrivava da Atlanta negli Stati Uniti d'America, città che ha dato veramente fasti a grandi personaggi della musica mondiale. Li abbiamo sentiti nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic.

0: Ci sono delle canzoni che vi entrano dentro, che entrano dentro e non escono più dalla vostra persona, dal, in questo caso dalla mia anima. Io considero due bellissime canzoni che ho, che mi porterò dietro per tutta la vita, che ho dentro, dentro di me, che sono Funky for Jamaica con Tom Browne e questa qui di Young Love and People. Young Love and People, bellissima formazione che negli anni 80 con Turn Music e altre cose aveva fatto veramente diventare matti tutti quanti. Questa è una delle più belle che hanno fatto da quei due album, mi sembra che abbiano inciso insieme. La canzone, quella che abbiamo sentito fino a questo punto, è quella che si chiama Guilty. Ora un po' di rock con Steve Miller, formazione che è nata nel 1967, pensate quanto tempo fa. Noi ce la ricordiamo questa perché nell'82 è stato uno dei più passati alla radio.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: della batteria e poi anche la gran cassa con il piede bello violento, vengono fuori queste belle note. Certo, quella di Stevie Miller Band, che si presentava sul palcoscenico con la sua bella chitarra, la sua voce prosperosa e soprattutto quella bella fascia che metteva in testa, perché lui si esibiva spesso con questa fascia qua, incredibile. Era un 45 giri questo qua, me lo ricordo benissimo, tutto nero con un disegno un po' particolare. La canzone ai tempi si chiamava Abracadabra, ma anche adesso si chiama Abracadabra. Di loro, beh, The Joker, sicuramente del 1973, poi Fly Like an Eagle, canzone che è stata ripresa in un sacco di forme, in un sacco di modi da diversi cantanti. Più o meno la base era la medesima, però cambiava poi il modo di essere cantata. Siamo arrivati alla prima parte del nostro Golden Classic che finisce. Siamo arrivati alla fine della nostra prima parte. Torneremo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: Welcome to the Pleasure Dome. Era un disco, un vinile, se non ricordo male, di due dischi, dove c'erano diverse facciate. Non c'era la solita A e B, ma c'era la F, la G, la T e la H. La H in quel modo lì. La versione che abbiamo sentito di questa canzone era nella facciata G, quella che era Say Frankie Say, canzone che era insieme ad altre War e Two Tribes, canzoni super famose di Frankie Goes to Hollywood, non grandi golden, ma canzoni che hanno fatto la loro storia, come anche questa qua. Sì, sì, si chiamano Go West. Questa è super famosa. Se non ricordo male, è stato il primo 45 giri che hanno fatto conoscere dalla loro patria qua verso l'Italia. Si chiama We Close Your Eyes.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: so cosa sia successo nel dicembre del 1963, ma per lui è una data molto importante. Oh, che notte! Quello dice, oh, what a night! Mamma mia, Frankie Valli and the Four Seasons, canzone che ci ha portato indietro al 1980. Bella, bella questa canzone. Torniamo ancora nel sound tipico del Golden Classic, perché se amate Diana Ross, sarà protagonista tra pochi istanti.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Non buttate via la roba vecchia perché ha sempre un certo fascino. Non buttate via la musica in 45 giri, neanche in 33 giri. Se avete le 78 teneteli perché diventeranno oro. Ma la roba vecchia non va buttata via, lo dice anche Diana Ross, perché parla del suo vecchio piano, probabilmente che ha incominciato a strimpellare e a suonare quando era giovane giovane. Grande raccolta musicale con i suoi più grandi successi, questi nel nostro Golden Classic. Era una canzone che mi piace in tutte le salse, spero che sia piaciuta anche a voi. Ok, e questa è la mia perplessità, però è giusto ogni tanto chiedersi se le canzoni che vengono passate nel Golden Classic piacciono, e sicuramente il pollice è sempre verso l'alto. Ok, Golden Classic che va avanti e arriva quasi alla seconda pausa.
1: I grandi classici sono su Golden Classic.

del 1988. Questo è l'album che aveva questa canzone come la più bella, quella che si intitolava It's My Party. Dato che il Golden Classic vi fa sentire anche belle canzoni che danno la possibilità di fare dei party personali, sì, è vero, con la musica che mettiamo ogni tanto nel nostro Golden Classic viene proprio la voglia di fare party, ballare, divertirsi, bere più che si vuole alla grande, va bene. Anche il Golden Classic magari sarebbe bello un giorno poterlo utilizzare per fare una serata proprio a tema di musica da discoteca, di quella sfrenata, come magari la prossima canzone. Non è una grande canzone da discoteca assolutamente, però era una grande canzone di questo gruppo, dalle First Choice.

Però questo disco come una grande reliquia, perché è difficile ritrovarlo, ma soprattutto è un contenitore di grandi successi della musica di First Choice. Si chiama Greatest Hits. Niente di particolare se non il fatto che appunto raccoglie solo della gran bella musica di questo gruppo nato a Philadelphia intorno agli anni 70, composto da tre femminucce, una quarta che ogni tanto si aggregava per fare canzoni tra di loro. Cosa dirvi di altro? Che l'abbiamo sentita nel Golden Classic. E quando c'è questa bella musica nel Golden Classic, vuol dire che tutto sta andando alla grande, anche perché questa è la tipica musica del Golden Classic, quindi sarebbe anche magari necessario, caro Marco, passarla un po' più spesso e volentieri, ok? Va bene, famose per tanti successi, First Choice con questa canzone che era The Player. Ed ora, l'altro gruppo? Sì, Gladys Knight insieme alle Pips.

Questa era la musica bella, quella con la M famosa maiuscola, come ormai sto dicendo io, diventerà uno slogan questo qua, Golden Classic, la musica con la M maiuscola. Farò fare in questo modo qui magari dal mio amico Paolo. Vediamo un attimino se riuscirò a portare in progetto questa cosa qua che ho detto fino a pochi istanti fa. Gladys Knight and the Pips, quasi in conclusione del nostro Golden Classic, questa era Baby Don't Change Your Mind. Attenzione, perché abbiamo aperto una parentesi dedicata alla musica femminile, da prima con Chaka Khan e poi la musica che abbiamo sentito prima insieme alle First Choice, Gladys Knight and the Pips. Beh, cosa si deve fare? Proseguire sul discorso femminile. E abbiamo una grande, grande cantante e una grande canzone. Questa chiude il Golden Classic di oggi. È bella, mi piace un sacco, anche perché ha un bellissimo ritmo. Si chiama Patti LaBelle. It's Alright Baby. L'album o il CD, dite come volete voi. La canzone è Music Is My Way of Life, nel nostro Golden Class.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Che è finito anche per oggi il nostro Golden Classic. Abbiamo sentito un sacco di bella musica. Quando uno ha bisogno di ricaricarsi un attimino con la musica, deve venire ad ascoltare il Golden Classic, perché qua gira la più bella musica degli anni 70 e 80. Ma esempio la canzone di prima, ma non solo, e ce n'è di bella musica che gira nel Golden Classic, che mischiamo un po' di musica funky con il soul, con la disco, con qualche bel pezzo pop, qualche bel pezzo rock, insomma un grande contenitore musicale che ritornerà su questa radio. Non vi dico quando, perché ormai lo sapete già a memoria, però vi ricordo che il Golden Classic è anche vostro. Ci sentiamo alla prossima occasione del nostro appuntamento. Ciao.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
4: Sono le 16 e 8 minuti.
5: Trump sospende l'attacco all'Iran, Tehran respinge le accuse, asse resistenza più coeso, Maldive il via recupero dei corpi, Mosca esercitazioni nucleari mentre Putin visita la Cina, tra pochissimo dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo, richiedi... con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: pomeriggio dalla redazione, martedì 19 maggio, al microfono Giuliano Ferrigno. Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte: pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Teheran ha respinto le affermazioni del presidente statunitense Trump, secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità militari del paese non sono ancora state utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Andiamo alle Maldive. Proseguono le complesse operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani dispersi dopo un'immersione in una grotta nell'atollo a circa 60 metri di profondità. A perdere la vita sono stati Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta le autorità ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Conflitto in Ucraina. La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia e di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Putin ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti. Torniamo in Italia. Al 30 aprile nelle carceri risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano il 150% livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità. In chiusura, il virus Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute in considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione, della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati. Nel principio di massima cautela si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti impiegati nel paese interessato provenienti da Congo e Uganda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. Gandhi.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Gli A.A. sono una band norvegese di grande successo. Il concerto degli A.A. al Maracanã di Rio de Janeiro nel 1991 ha attirato 198.000 spettatori paganti, un record che è rimasto imbattuto fino al 2017. Morten Harket detiene il record mondiale per la nota più lunga tenuta dal vivo, con 20.02 secondi nel brano Summer Moved On.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: Sono le 16 e 56 minuti. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Trump sospende l'attacco all'Iran, Tehran respinge le accuse, asse resistenza più coeso, Maldive il via recupero dei corpi, Ebola scatta sorveglianza per il personale ministero in Congo e in Uganda, tra poco, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 19 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte: pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Teheran ha respinto le affermazioni del presidente statunitense Trump, secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità militari del paese non sono ancora state utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Andiamo alle Maldive, proseguono le complesse operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani dispersi dopo un'immersione in una grotta nell'atollo a circa 60 metri di profondità. A perdere la vita sono stati Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta le autorità ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Conflitto in Ucraina, la Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia e di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Putin ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti. Torniamo in Italia. Il 30 aprile nelle carceri risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano il 150% livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità. In chiusura, il virus Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute in considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione, della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati. Nel principio di massima cautela si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative e non governative cooperanti impiegati nel paese interessato provenienti da Congo e Uganda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buon pomeriggio, code per lavori sono segnalate al momento sulla statale 336 della Malpensa, quindi chi arriva dall'aeroporto incontra code tra Arnate e lo svincolo autostradale di Busto Arsizio. Intanto aumenta il traffico nell'area di Milano e si rallenta e a tratti si sta in coda sull'autostrada 4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord con code a seguito di un incidente tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Traffico rallentato in uscita da Milano sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Varedo, mentre sulla Milano Lecco troviamo code in direzione di Milano tra Lissone e la tangenziale nord milanese. Infine vi segnalo che questa notte dalle 22 alle 5 sull'autostrada A8 Milano Varese sarà chiuso il tratto tra Gallarate e Legnano direzione Milano. Con lo stesso orario sulla A9 Milano Chiasso resterà chiuso il tratto Como Centro Chiasso verso il confine italo-svizzero. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
8: Al centro esatto della musica.
7: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
9: Siamo sempre insieme qui al Centro della Musica. Io sono Angelo Moscara e come tutti i giorni vi tengo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 con la trasmissione appunto Al Centro della Musica. Il sabato ricordate che la trasmissione si trasforma, entra nel weekend e si chiama Al Centro della Musica Weekend ed è dalle 18 alle 19. Abbiamo 60 minuti di buona musica insieme, facendo anche quattro chiacchiere, mandando anche WhatsApp al 379 100 2645, che è il nostro numero per poter interagire 24 ore su 24. Siamo a vostra disposizione. Partiamo immediatamente con un brano attualissimo, Jack Bloom, il brano I Got a Lot.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Jack Bloom qui al centro della musica con Angelo Moscara qui da Radio Punto in questo martedì 19 maggio 2026. Oh, amici, compleanni importanti quest'oggi. Vediamo un po' chi compie gli anni. Michele Placido, Lara Freddi, Andrea Pirlo, Alexia, Joy Ramone, che era uno molto importante perché è una della famiglia Ramone, dei Ramones, ve li ricordate? Ramones si dice, anzi, non Ramones. E poi c'è Peter Tosh, quello degli U. Il 19 maggio 1999, Star Wars Episodio I, la minaccia fantasma, debutta al cinema, nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezione con 28,5 milioni di dollari, e non c'è male. Il 19 maggio è il compleanno di un'altra grande cantante e modella, una statuaria, Grace Jones, una cantante attrice giamaicana, carismatica figura della musica disco pop, nota per il suo marcato stile androgino. Nel 1999 è stata inserita nella posizione 82 del sondaggio VH1 100 Greatest Hit Woman of Rock and Roll. Perciò, ragazzi, si sta parlando di una che nella musica conta veramente tanto.

primo appuntamento con Radio.Classic per quanto riguarda la mia ora. Avevamo le Test of Honey, il brano era Boogie Woogie, famosissimo, molto famoso. E parliamo di Marilyn Monroe. In occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe sono stati messi all'asta cimeli che raccontano il dietro le quinte della personalità della diva di A qualcuno piace caldo e non solo. Il primo giugno Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni. Proprio quel giorno, da Heritage a Dallas nel Texas, saranno messi all'asta 80 oggetti, tra cui un gruppo di lettere, documenti, disegni e appunti provenienti dalla collezione di Norman Hedda Rosten, una coppia molto vicina all'attrice ai tempi. C'è anche una borsetta da sera dorata stimata a $100,000 con dentro ancora il rossetto, la cipria, lo specchio e una manciata di sigarette e due monetine da 10 centesimi dove emerge naturalmente la Marilyn di tutti i giorni. Poi anche un orologio da tavolo Fabergé, dono di nozze del campione di baseball Joe DiMaggio, e il tailleur Dior $20,000, la base d'asta. Perciò c'è da aggiudicarsi dei bei pezzi della nostra Marilyn.

0: Il brano è Sharks per gli Imagine Dragon, li abbiamo ascoltati quest'oggi, in questo martedì, insieme ad Angelo Moscara. Imagine Dragon, parliamo di loro, ma parliamo più precisamente del cantante Dan Reynolds, che ha lanciato recentemente il videogioco multiplayer Last Flag tramite il suo studio Net Street Games. Il progetto ha attirato molta attenzione mediatica, ma dopo poche settimane gli sviluppatori hanno annunciato che il supporto post lancio sarà ridotto a causa del basso numero di giocatori. Reynolds, non contento, ha anche pubblicato musica originale collegata al videogioco con sonorità ispirate agli anni 70 e vuole fare un po' tutto, fa i videogiochi, vuol fare un po' tutto, vabbè, ma sono quei giovani che non si fermano davanti a niente. Neanche noi ci fermiamo davanti a niente, perché ci ascoltiamo il traffico.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, code per lavori sono segnalate al momento sulla statale 336 della Malpensa, quindi chi arriva dall'aeroporto incontra code tra Arnate e lo svincolo autostradale di Busto Arsizio. Intanto aumenta il traffico nell'area di Milano e si rallenta e a 36 sta in coda sull'autostrada 4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord con code a seguito di un incidente tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Traffico rallentato in uscita da Milano sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Varedo, mentre sulla Milano Lecco troviamo code in direzione di Milano tra Lissone e la tangenziale nord milanese. Infine vi segnalo che questa notte dalle 22 alle 5 sull'autostrada A8 Milano Varese sarà chiuso il tratto tra Gallarate e Legnano direzione Milano. Con lo stesso orario sulla A9 Milano Chiasso resterà chiuso il tratto Como Centro Chiasso verso il confine italo-svizzero. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Slime and Fisher qui a Radio Punto, un duo che negli anni 80 con questo brano suscitò grandissimo interesse e grande successo. In questo martedì 19 maggio 2026, insieme ad Angelo Moscara, abbiamo parlato del cantante degli Imagine Dragons che si è messo anche a produrre videogiochi, ma sapete che i videogiochi vanno sempre molto molto bene. Ad esempio Tomodachi Life è una vita da sogno, sta facendo parlare tantissimo, è una specie di simulatore sociale assurdo dove i personaggi Mi vivono relazioni imprevedibili, litigano, cantano e creano situazioni comiche quasi casuali. Molti lo definiscono The Sims in versione folle Nintendo, perciò vedete che i videogiochi non finiscono mai di meravigliare, escono sempre nuovi videogiochi e magari anche strani come questo qua che si chiama, lo devo leggere, Tomodachi Life, perciò questo videogioco dicono che sia uno dei più strani e che sta andando forte in questo istante, in questo momento non in questo istante. Noi invece in questo istante ascoltiamo Radio Punto Classic, il secondo appuntamento per quanto riguarda la mia ora.

per il secondo appuntamento con Radio.Classic Musica Italiana. Avevamo Alberto Radius, un grande Alberto Radius, con il brano Nel Ghetto.

gli M People qui al centro della musica con Angelo Moscala con il brano Open Your Heart, naturalmente qui da Radio Punto. Radio Punto che si può ascoltare naturalmente in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Si può ascoltare in suono digitale, in DAB Plus, su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Si può anche vedere Radio Punto TV. In che maniera? Basta avere una Smart TV collegata ad internet, andate nel sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV e lì vedrete i colori e sentirete la musica di Radio Punto. Potete scaricare anche la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete vedere anche la nostra televisione tramite il sito di Radio Punto sul vostro computer, radiopunto.it. Nel frattempo è arrivato anche un WhatsApp da un amico che ci WhatsApp da Cagliari, si chiama Dario, dice: ciao Angelo, sono Dario da Cagliari, volevo farti complimenti per la musica che mettete su Radio Punto e per la tua trasmissione, sempre bellissima e piena di emozioni. Con il brano Nel Ghetto di Alberto Radius mi avete davvero sbloccato un ricordo speciale, una di quelle canzoni che ti riportano indietro nel tempo in un attimo. Grazie per le belle emozioni, per la compagnia che fate ogni giorno, un saluto a te e a tutta Radio Punto. Grazie mille Dario, continua ad ascoltarci da quell'angolo di paradiso che si chiama Sardegna. Abbiamo qui con noi Masmello con Be Kind.

Mamma mia, come vola il tempo anche questi 60 minuti in questo martedì 19 maggio 2026 sono volati via. E non vi preoccupate che io torno qui domani a tenervi compagnia ancora. Spero che siate stati bene in mia compagnia. Io con voi sto sempre bene. Perciò mi raccomando, domani al Centro della Musica con Angelo Moscara alle ore 17. Ora vi lascio in buone mani, vi lascio in compagnia di Lilia con Slow Time. Ciao ciao amici, a domani.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
5: Trump sospende l'attacco all'Iran, Tehran respinge le accuse, asse resistenza più coeso, Maldive il via recupero dei corpi, Mosca esercitazioni nucleari mentre Putin visita la Cina, tra pochissimo dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa, visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come, visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno. Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Teheran ha respinto le affermazioni del presidente statunitense Trump, secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità militari del paese non sono ancora state utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Andiamo alle Maldive, proseguono le complesse operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani dispersi dopo un'immersione in una grotta nell'atollo a circa 60 metri di profondità. A perdere la vita sono stati Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta le autorità ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Conflitto in Ucraina, la Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia e di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Putin ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti. Torniamo in Italia. Al 30 aprile nelle carceri risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano il 150% livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità. In chiusura, il virus Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute in considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione, della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati. Nel principio di massima cautela si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti impiegati nel paese interessato provenienti da Congo e Uganda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
9: Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre noi ci salutiamo a quest'ora perché ci piace, perché ci fa piacere ascoltare tante cose belle, ascoltare tanta musica e comunicare con voi cari ascoltatori. Invece anche Angelo Moscara salutiamo perché ci ha fatto compagnia fino ad adesso e adesso appunto ci riprendiamo con la musica, come dicevamo, i salti nel passato li faremo di sicuro negli anni 70, 80, 90, i brani attuali, quindi la musica è quella cosa che è sempre presente, è come un filo rosso che attraverso la nostra puntata e fa stare sempre bene naturalmente. E ci saranno, come dicevamo, i nostri argomenti che vi faccio scoprire, ma tra qualche istante, non ora, perché ora è arrivato il momento, quello bello, iniziare col nostro primo brano. E loro sono U2 e ci fanno questo regalo, questa canzone che si chiama Song of the Future.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ma che bel inizio davvero, siamo partiti con U2 e il loro brano Song of the Future, che sicuramente è una vera goduria per le nostre orecchie. E adesso comunque parliamo di cose da vedere a Milano, ce ne sono tantissime. Milano è una delle città più turistiche in Italia, ma poi ci sono quelle attrazioni che non si può visitare tutto l'anno, come ad esempio le ville storiche, che sono aperte al pubblico magari per un periodo di tempo limitato. Anche in questo caso stiamo per parlare di un'attrazione che avrà un limite di tempo per poter visitarla. È un tipo di attrazione turistica abbastanza storica anche, ma include un'attività adrenalinica durante la visita. Curiosi di scoprire che cos'è? E allora restate con noi, che tra poco ne parleremo.

da travi di acciaio che si innalzano per 55 metri ed è una specie di copertura sopra gli spalti e il campo da gioco, e si potrà salire proprio lì. Non c'è neanche da dire che il panorama che si apre da lì è stupendo. Si vede tutto lo skyline di Milano con il sole giusto, perfino le Alpi. E si potrà fare una camminata lì in alto, quindi, e si farà all'interno di un tour guidato, quindi non sarete da sole a camminare sopra lì. La visita dura circa un'ora. E siccome si cammina sul tetto, non proprio basso, ci sono alcune norme di sicurezza da rispettare, ovviamente. Ad esempio, si potrà accedere solo con scarpe chiuse e suole di gomma, niente scarpe con tacco per le donne, ovviamente. Sono vietate anche le borse troppo grandi, e se le porterete dovrete lasciarle giù all'ingresso. E la cosa più importante: in caso di vento forte la camminata non si fa, e se avete già comprato il biglietto vi sarà rimborsato. Il prezzo è di 25-50 euro. Che ne pensate? Vi ispira? Che siete dei tifosi o meno, è un'esperienza interessante, secondo me. Se non avete paura dell'altezza,

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Beh, abbiamo rispolverato anche questo successo della cantante pop britannica Samantha Fox. Nothing's Gonna Stop Me Now è il suo singolo pubblicato nel 1987, anzi dall'etichetta discografica Jive. Allora, amici, noi siamo andati, diciamo con la nostra immaginazione, sempre a San Siro, perché abbiamo scoperto che ora sarà possibile, da adesso fino a ottobre, fino alla fine di ottobre, sarà possibile visitare il suo tetto, cioè salire sul tetto di Stadio di San Siro. Comunque è tanta roba, perché non è esattamente basso, il tetto è alto di 55 metri, nel senso che è composto da travi d'acciaio, ovviamente molto riconoscibile, quelli rossi, che si innalzano per 55 metri, e lì si potrà salire con una guida, perché non sarete da soli, ovviamente, perché potrebbe essere pericoloso, e farete questa visita guidata che durerà un'ora. Il costo non è così alto, ma non è neanche basso, 25,50 euro. Una volta magari si può anche fare, visto che forse tra poco si chiuderà il San Siro e si sposterà in un altro luogo, e magari potrebbe essere una bella idea, come dire, per salutarlo e per anche vedere il bel panorama che si apre da lì, dall'alto. Immaginate che bello, tutto lo skyline di Milano, anche le montagne, le Alpi. Sicuramente è molto interessante, ovviamente solo se avete la paura dell'altezza, e lì già non può essere interessante, quindi vedete voi. Insomma, noi su questa nota ci salutiamo, ma non per sempre, anzi solo per pochi istanti. Sono Lilia e ora ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia. Ci sentiamo tra un po'.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda sul tratto della 1 Milano-Bologna per un veicolo fermo in panne tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Sulla statale 336 della Malpensa, code per lavori in corso tra Arnate e lo svincolo autostradale di Bustarsizio in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Traffico in coda anche tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Intenso il traffico sulla Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 8 Milano-Varese, tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Gallarate e Legnano in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

La voce stupenda di Dua Lipa ci fa stare sempre molto bene. Abbiamo ascoltato Houdini nella sua canzone e ci fa piacere, ovviamente, come sempre qui su Radio Punto. E abbiamo appena aperto la nostra seconda parte, ragazzi, della nostra Slow Time. Sono Lilia e vi ricordo che per ascoltarci davvero in tutto il mondo andate sul nostro sito, è facile e veloce. Vi usciranno subito due iconcine che potete cliccare. Se volete ascoltarci in audio, cliccate su quella a sinistra, in video su quella a destra. Siamo anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 a Milano e provincia, e invece in DAB Plus in tutta Lombardia. E una bella notizia è che è arrivato ancora il momento dell'appuntamento con Radio Punto Classic, già il nostro secondo appuntamento della nostra puntata. Siete contenti? Sì, dai, sicuramente sì. Infatti adesso sarete ancora più contenti quando scoprirete di quale brano si tratta. Buon ascolto.

Eccolo qua, Radio Punto Classic è andato molto molto bene. Abbiamo ascoltato Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Siamo volati negli anni 70 come sempre. Qual è comunque il piatto più mangiato in assoluto di tutti secondo voi? È un qualcosa che si mangia con le mani? Vedo questo indizio. Per quello è sia buono sia comodo da mangiare e non per forza seduti a tavola. Avete già capito che si tratta di un panino, vero? Di sicuro. Un panino è un piatto, sì, si può anche dire un piatto, praticamente un piatto unico perché c'è un po' di tutto dentro, si potrebbe mettere qualsiasi cosa, poi dipende come lo volete voi, possono anche esserci pochi ingredienti dentro, tutto sta a voi, per questo è così amato in tutto il mondo, perché si adatta a tutti i gusti. Ma la cosa che ci interessa sapere è: esiste un panino che è il più amato in tutto il mondo? Ci sono delle classifiche, ma quello che è appena entrato in una classifica mondiale dei migliori panini ha delle origini italiane. Tra poco scopriamo insieme com'è che è fatto questo panino.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

dee la da da, a la da dee la da da, a la da dee dee la da da, la da da. Sono stati Civils and Cole a regalarci questa bellissima emozione con la loro Edible Love, il brano degli anni 90, amici miei. E stiamo parlando dei panini, e non solo dei panini, ma dei panini più amati e più buoni in tutto il mondo. E pensate un po', nella classifica stilata da CNN Travel è entrato un panino che ha le origini italiane e precisamente siciliane, ma che è un simbolo di New Orleans in America adesso. Si chiama la Mufuletta ed è stato portato negli Stati Uniti dagli emigrati siciliani tra 800 e 900. A rendere proprio famoso questo panino fu Salvatore Lupo, che nel 1906 aprì il suo negozio nel quartiere francese di New Orleans. Ma com'è questo panino così apprezzato a quanto pare? È un panino da pane morbido con i semi di sesamo, con dentro i salumi, formaggi, miscela di olive tritate, giardiniera sotto aceto, capperi, carciofini e altro. Quindi diciamo tutto e di più. Sembra comunque buono. L'aggiunta di salumi e formaggi, poi tra l'altro, è il tocco della cucina americana, perché la mufoletta originale si faceva solo con le acciughe e formaggio. Comunque mica male, mica male. Dovrebbe essere davvero gustoso. E ci fa piacere che il panino originario da Palermo è diventato famoso e apprezzato a New Orleans. Infatti molto molto bene. Anzi, fa parte della classifica dei migliori panini al mondo. È un grande onore. Allora non ci resta nient'altro che assaggiarlo. Magari se non avete possibilità di andare a Palermo proprio adesso, si può anche provare a ricrearlo a casa vostra. Che ne pensate?

0: E abbiamo appena ascoltato Jefferson Starship con No Way Out, il brano che fa parte dell'album Nuclear Furniture del 1984. Interessante, molto bello anche in testo, andate a vederlo, curiosare su internet. Non è una canzoncina così, ma molto seria. Allora, Alice, noi abbiamo parlato dei panini, anzi del panino che è italiano, che è entrato nella classifica dei panini più amati e più buoni in tutto il mondo. Si tratta della muffuletta. Avete mai sentito parlare di questo panino? È originario di Palermo, però è stato portato tra gli anni 80 e 90 da un cuoco chef, Salvatore Lupo, appunto nel 1906, e da lì è diventato un simbolo di New Orleans, un quartiere francese di New Orleans. Ci fa molto onore, ci fa piacere scoprire questa notizia, perché appunto un panino italiano che è famoso e così amato in America, è veramente orgoglioso, ma non solo, adesso è amato in tutto il mondo, quindi direi che si potrebbe anche provare a farlo. Abbiamo scoperto che è un panino da pane morbido con dentro salumi, formaggi, miscela di olive tritate, giardiniera sott'aceto, capri, carciofini e aglio, quindi tanti ingredienti. Se invece volete fare quello originale, perché quello appena citato è la versione americana, quello originario e originale si fa solo con le acciughe e formaggio, quindi amici miei, possiamo provare a farlo anche a casa nostra, perché no, sembra veramente gustoso. Allora, purtroppo su questa nota però noi dobbiamo salutarci. Sono Lilia e spero che la puntata sia stata di vostro gradimento. Noi ci sentiamo sempre qui su Radio Punto dalle ore 18 con la nostra Slow Time. Non mancate, allora a domani. Ciao.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Spot.
5: Sono le 19 e 4 minuti.
6: Trump sospende l'attacco all'Iran, Tehran respinge le accuse, asse resistenza più coeso, Maldive al via recupero dei corpi, Ebola scatta sorveglianza per il personale ministero in Congo e in Uganda, tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Teheran ha respinto le affermazioni del presidente statunitense Trump, secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità militari del paese non sono ancora state utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Andiamo alle Maldive, proseguono le complesse operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani dispersi dopo un'immersione in una grotta nell'atollo a circa 60 metri di profondità. A perdere la vita sono stati Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta le autorità ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Conflitto in Ucraina, la Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia e di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Putin ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti. Torniamo in Italia. Il 30 aprile nelle carceri risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano il 150% livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità. In chiusura, il virus Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute in considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione, della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati. Nel principio di massima cautela si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti impiegati nel paese interessato provenienti da Congo e Uganda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Traffico rallentato per lavori sulla A1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza in direzione Bologna. Lavori in corso anche sulla statale 336 della Malpensa, in colonna hanno il traffico tra Arnate e lo svincolo autostradale di Bustarsizio in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia ed ancora tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale Est. Trafficato anche il tratto della Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A9 Milano-Como-Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Lago di Como in direzione Chiasso. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: Uccidete pure me, ma l'idea che è me non l'ucciderete mai. Giacomo Matteotti.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì al nord, sereno, poco nuvoloso. L'anticiclone torna quindi a prendere spazio sulle nostre regioni. Al centro soleggiato con blanda variabilità sulle zone interne, stabile soleggiato anche al sud. Temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: 19 e 58 minuti.
1: Trump sospende l'attacco all'Iran, Tehran respinge le accuse, asse resistenza più coeso, Maldive al via recupero dei corpi, Mosca esercitazioni nucleari mentre Putin visita la Cina, tra pochissimo dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Teheran ha respinto le affermazioni del presidente statunitense Trump, secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità militari del paese non sono ancora state utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Andiamo alle Maldive, proseguono le complesse operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani dispersi dopo un'immersione in una grotta nell'atollo a circa 60 metri di profondità. A perdere la vita sono stati Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta le autorità ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Conflitto in Ucraina, la Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia e di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Putin ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti. Torniamo in Italia. Al 30 aprile nelle carceri risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano il 150% livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità. In chiusura, il virus Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute in considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione, della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati. Nel principio di massima cautela si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti impiegati nel paese interessato provenienti da Congo e Uganda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, al nord sereno, poco nuvoloso. L'anticiclone torna quindi a prendere spazio sulle nostre regioni. Al centro soleggiato con blanda variabilità sulle zone interne, stabile soleggiato anche al sud. Temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Code per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Rallentamenti per traffico anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Sud e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Trafficata la Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Per lavori notturni sul tratto della 9 Milano Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Lago di Como verso Chiasso. Sulla 8 Milano Varese, sempre tra le 22 e le 5, chiusura tra Gallarate e Legnano in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.
8: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
9: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
10: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore. In tutto ciò, David Bowie era pure ambidestro.

0: semplicemente ovunque.
1: C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi mi ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: 11 luglio 1982, l'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Sono le 20 e 55 minuti.
1: Trump sospende l'attacco all'Iran, Tehran respinge le accuse, asse resistenza più coeso, Maldive il via recupero dei corpi, Ebola scatta sorveglianza per il personale ministero in Congo e in Uganda, tra poco, dopo una pausa.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Teheran ha respinto le affermazioni del presidente statunitense Trump, secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità militari del paese non sono ancora state utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Andiamo alle Maldive, proseguono le complesse operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani dispersi dopo un'immersione in una grotta nell'atollo a circa 60 metri di profondità. A perdere la vita sono stati Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta le autorità ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Conflitto in Ucraina, la Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia e di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Putin ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti. Torniamo in Italia. Il 30 aprile nelle carceri risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano il 150% livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità. In chiusura, il virus Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute in considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione, della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati. Nel principio di massima cautela si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti impiegati nel paese interessato provenienti da Congo e Uganda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: È uno sguardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
6: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
1: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 0 minuti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Dopo i successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

Soulful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

0: e due minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E un minuto.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 2:01.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.